0: La vita è come la box. Devi cercare di rimanere in piedi, di incassare il colpo e imparare a vivere con le cicatrici. Radio Birichina. No problem.
1: Birichina Notizie.
2: Bentrovati a questo appuntamento con le notizie della notte. La Camera ha approvato il decreto legge giustizia con 165 sì e il decreto è legge. La Camera ha anche negato l'uso delle chat di Del Mastro e c'è stata bagarre in aula. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi e quelli dei 5 Stelle hanno alzato i cellulari. Sulla questione safe e spese per la difesa è invece intervenuto il deputato della Lega Romeo.
3: Ci sono sensibilità differenti, noi abbiamo premuto ovviamente l'acceleratore sul fatto che andassero valutati bene gli strumenti legati al finanziamento per le eventuali spese per la difesa e nel momento in cui si dovesse decidere di ricorrere ad alcuni strumenti, comunque tutto deve essere concentrato prevalentemente sul tema della sicurezza interna.
2: Nuova truffa dei cosiddetti residence fantasma, questa volta è successo sulla riviera romagnola a Milano Marittima. Una turista milanese ha raccontato la propria esperienza dopo aver versato una caparra per una struttura totalmente inesistente, il residence Ferrino. I pagamenti sarebbero stati richiesti da una banda di truffatori su PostePay. La donna avrebbe versato un acconto di 170 euro. Per ora è tutto, buonanotte e a risentirci fra un'ora.
1: Birichina Notizie.

0: ci sono porte che non si aprono,
1: non ci sono guerre che non si vincono, non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Buon ascolto da Radio Birichina.

0: na problem.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem. Fino alla capitale.

qualcuno che ti faccia dimenticare il tuo passato, la tristezza. Trova qualcuno che ti cambi la vita, che la renda migliore, che sostituisca e riempia il vuoto di chi se n'è andato. Trova qualcuno per cui valga la pena sorridere. È un consiglio di Radio B.

I migliori inizi arrivano dopo le peggiori fine. Abbiate fiducia sempre e in sottofondo la musica di Radio Birichina. Give it five! All right!

0: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Birichina Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. L'Italia si prepara a chiedere all'Europa fino a 36 miliardi di flessibilità per le spese in difesa ed energia. Camera e Senato approvano il percorso che porterà in autunno, alla vigilia dell'ultima manovra del governo, allo scostamento di bilancio. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
2: Il governo ha ritenuto doveroso presentarsi davanti al Parlamento e richiedere al Parlamento stesso l'autorizzazione a intavolare questa trattativa con la Commissione Europea.
1: Le fibrillazioni attraversano il campo largo e rottura sul programma tra PD e Movimento 5 Stelle. La deputata Dem Quartapelle accusa Conte della rottura fra le opposizioni.
3: Penso che la scelta voluta dal Movimento 5 Stelle di continuare a rimandare sempre più avanti le scelte sul programma è quello che ci ha portato alla rottura di oggi. Penso che oggi sia un momento in cui tutti quanti ci dobbiamo fermare e riflettere insieme su come andare avanti. È necessario essere uniti per battere questa destra.
1: Il caldo estremo permane sull'Italia. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica 9 e lunedì 10 agosto, grazie all'arrivo di una perturbazione atlantica. Per il centro-sud, invece, bisognerà attendere oltre Ferragosto. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Birichina Notizie.

certe emozioni non le provi con chiunque. Ma c'è una radio che se ne intende di emozioni. Le emozioni più belle non le puoi spiegare, ma le puoi ascoltare. Birichina è la vostra radio trovata per caso e tenuta per scelta. E per sempre.

0: Universal Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

se nella vita volete avere delle carte vincenti, dovete prima farvi il mazzo. Con la musica di Radio Birichina, il mazzo sarà meno faticoso. Credeteci.

0: potrei cantartele qui.
1: C'è poco da fare. L'ironia appartiene all'intelligenza. Radio Birichina, no problem.

0: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Dice una leggenda che se non riesci a dormire la notte è perché sei sveglio nel sogno di qualcun altro. Radio Birichina, no problem.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te.

0: no problem. Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 3:57.
0: Radio Birichina.

0: Radio Birichina, semplicemente divina. Birichina, no problem.
1: Birichina Notizie.
2: Aggiornamento delle 4, buonanotte. La Camera ha approvato il decreto legge giustizia con 165 sì e il decreto è legge. La Camera ha anche negato l'uso delle chat di Del Mastro e c'è stata bagarre in aula. Sulla questione safe e spese per la difesa è invece intervenuto il deputato della Lega Romeo.
3: Ci sono sensibilità differenti, noi abbiamo premuto ovviamente l'acceleratore sul fatto che andassero valutati bene gli strumenti legati al finanziamento per le eventuali spese per la difesa e nel momento in cui si dovesse decidere di ricorrere ad alcuni strumenti, comunque tutto deve essere concentrato prevalentemente sul tema della sicurezza interna.
2: Nuova truffa dei cosiddetti residence fantasma, questa volta è successo sulla riviera romagnola a Milano Marittima. Una turista milanese ha raccontato la propria esperienza dopo aver versato una caparra per una struttura totalmente inesistente, il residence Ferrino. I pagamenti sarebbero stati richiesti da una banda di truffatori su PostePay. La donna avrebbe versato un acconto di 170 euro. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Birichina Notizie.

Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

La perseveranza non è una corsa, è molte corse una dopo l'altra. Tu, volendo, puoi correre ascoltando Radio Birichina. Dicono che funzioni.

0: su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Berichina. Diffidate dell'uomo che inneggia alla liberazione della donna. Sta meditando di lasciare il lavoro. Radio Berichina, no problem. Berichina.
5: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocha, cino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Birichina Remembering. Radio Birichina Remembering.
1: Buongiorno, voi non avete idea di quanto sia meraviglioso potervelo dire tutte le mattine. Buongiorno, da parte di Radio Birichina. Oggi è il compleanno di Bruce Dickinson, che è nato il 7 agosto 1958 in Inghilterra. È l'iconico frontman degli Iron Maiden. Bruce Dickinson non è solo un cantante, ma anche un pilota civile professionista, un noto schermidore a livello olimpico e uno scrittore. Ed è celebre proprio per la sua autobiografia e anche per qualche romanzo. Insomma, un rocker dalle mille virtù. Complimenti e auguri di buon compleanno, Bruce!

Buongiorno Radio Birichina, sono Ivano di Brebante Soppa Bergamo, ascolto in FM. Questa mattina mi piacerebbe sentire, se è possibile, The Night di Valerido. Se mille ragazzi, 7:11. Buona giornata a tutti. Ciao ciao!

Ciao Birichina, sono Federica da Lonato del Garda in provincia di Brescia, vi ascolto in FM e vorrei ascoltare la Corsiera Amalfitana di Nino D'Angelo, Arisa e Rovazzi. Grazie, buona giornata.

ciao Radio Birichina, sono Giusta Mediglia, volevo omaggiare il maestro Francesco Guccini e ascoltando una delle sue più belle canzoni, Vedi cara, un abbraccio, ciao maestro.

Buongiorno Radio Birichina, sono Tiziana e chiamo dalla provincia di Bergamo, vi ascolto in FM. Oggi è un grande giorno perché il mio amico Oscar compie gli anni. Oscar, tanti auguri, buon compleanno da parte mia e da parte di Alex. Vorrei ascoltare, se possibile, Marghera dei Pittura Fresca. Ci vediamo stasera e sbocciamo. Ciao!

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchinepulizia.it.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Un plotone d'esecuzione. Meloni è la regista degli attacchi contro di me. Mi affronti politicamente. Basta con questi mezzucci. Così Conte al termine dell'audizione in commissione Covid. La premier replica secca. Cercare la verità sulla pandemia è un diritto di ogni cittadino. Durerà ancora almeno 10 giorni l'ondata di caldo sull'Italia, che però tra oggi e domani concederà una lieve tregua al nord con possibili violenti temporali. Intanto il 2026 si avvia a diventare l'anno più caldo di sempre nel mondo e nel nostro paese luglio ha superato il primato del 2003. Domani a Pava nei funerali di Francesco Guccini in forma privatissima. Per i fan l'occasione di salutare il cantautore scomparso a 86 anni sarà a settembre in una commemorazione pubblica. Dopo quello di Mattarella arriva il ricordo di Meloni. L'ho amato molto, continuerò a cantarlo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Il pessimista si lamenta del vento, l'ottimista aspetta che cambi, il realista aggiusta le vele. Radio Birichina invece le ammaina le vele. Sali anche tu e inizia a navigare con noi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Selsam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presenta Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Non hai ancora prenotato il gel della BM Steel?
6: Purtroppo no, ma da domani lo voglio a casa. Come si fa?
5: 035 83 17 91.
6: 38 euro di due flaconi da 250 grammi cada uno.
7: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina.

Ciao Radio Birichina, sono Antonia da Fonte, Treviso. Volevo augurare una buona, sana giornata a tutti i lavoratori. E mi piacerebbe sentire il Procolarum, Wife Shadow Fail. Grazie, buona giornata a tutti.

Ciao Radio Birichina, sono Alessandro da Colonna Pertusella in provincia di Varese, vi ascolto in FM, se è possibile vorrei ascoltare Come On Baby Lime and Fire di Lime and Fire e Doors, e la dedico a tutti voi e specialmente a mio fratello. Siete fantastici, buona estate a tutti, buon weekend, ciao ragazzi, siete fantastici.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79€. Lidl vale davvero.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste. Birichina.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura.

0: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: HIT, Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare.
1: Le perle di Roberto.
0: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
2: Che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello. Buongiorno, buongiorno. Allora, chi abbiamo in Tiziana?
3: In TV. Tiziana, buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, un ciao da Roberto. Io sono Roberto, lo sai, no, ormai, vero?
3: Confermo.
2: Allora, senti un po' una cosa. Ma non sento la base, lo so, è sparita? Allora, è un po' bassina. Bene, bene, bene. Allora, cominciamo con un brano, con la prima perla di oggi. Un buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno. Dopo una bella pioggia stanotte, non so in giro per l'Italia se è piovuto dappertutto, però qui da noi in Veneto ha fatto una bella pioggia stanotte, che è un vento della Madonna. Va bene, la prima perla di Max Gazzè, brano del 1999, quindi sembra stato fatto ieri, però in realtà sono passati 27 anni. Una musica può fare, canzone molto simpatica, no? Testo un po' particolare, se vogliamo anche emozionante, dai. Bene, bene, bene. E poi abbiamo invece un cavallo di battaglia dei Rolling Stones, canzone che non può mai tramontare perché è entrata nella pelle di tutti quanti noi amanti della bella musica rock. Il brano dei Rolling Stones del 65, pensate un po' quanti anni sono passati, I Can Get No Satisfaction. Questa è la perla di oggi. A tutti voi da Roberto e Tiziana un abbraccio forte e viva la vita e viva la vacanza per chi ha la fortuna di andarci. Ciao!
3: Ciao!

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Oh, oh, Radio, Radio Birichina.
2: Ciao Radio Birichina, buon venerdì a tutti. Sono Daniele, chiamo da Pieve Bovigliana e volevo dedicare la canzone di L'Isla Bonita a tutti i lavoratori che come me sono sul tetto, e al mio amico Pedro e a tutta la banda Capitan Brolex. Siete fantastici e vi ascolto tutti i giorni in streaming. Dai, grande Radio Birichina, dai che venerdì spingere.

0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Paolo da Melara, provincia di Rovigo. Per cortesia, vorrei ascoltare il brano Giochi di Bimba delle Orme. Buona giornata a tutti, buone vacanze.

Radio Birichina, sono Manu, chiamo dalla provincia di Vicenza. Oggi volevo sentire, se possibile, la canzone Quando dorme la città di Ultimo e volevo dedicarla alla Maria, dicendole, ricordandole quanto è importante per me, augurandole una buona giornata e un buon ultimo giorno di lavoro prima delle vacanze. Grazie, Radio Birichina, e a presto.

0: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e Vocalist e Speaker Edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: Sono le 9:01. Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Un 16enne italiano di origini straniere è arrestato dalla polizia per propaganda e partecipazione ad associazione terroristica. Il giovane, residente a Como, diffondeva online contenuti di stampo jihadista e neonazista. Aveva contatti con membri accertati dell'ISIS e possedeva istruzioni per fabbricare ordigni. A Milano un uomo si è arrampicato nella notte sul grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale. Sono servite oltre 3 ore per convincerlo a scendere. Avrebbe utilizzato un ponteggio. Pochi giorni fa si era registrato un tentativo analogo. La polizia non esclude che possa essere la stessa persona. Mondiali Under 20 di atletica, impresa della 16enne azzurra Kelly Dualla, bronzo nei 100 metri a Eugene negli Stati Uniti. È la prima italiana di sempre ad andare a medaglia nella competizione. Ho combattuto e mandato via la Kelly ansiosa, ha detto dopo la gara. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Birichina. Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima.
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ciao Radio Birichina. Oggi vorranno tutti riascoltare le grandi canzoni del maestro Francesco Guccini che ci ha lasciato ieri. Fammi sentire una bella canzone di Guccini, Scirocco, abbastanza rara, non si sente granché, molto molto bella, con un tristissimo suono di bandoneon. Ciao, ti ascolto in FM da Vicenza, Luisetta.
1: Ricordi, le strade erano piene di quel lucido scirocco che trasforma una realtà abusata

bocca aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a bere e a chiacchierare di nudo.

0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Roberta da Vicenza. Vorrei chiedere se potete mettere Heart di Cristina Aguilera. Un saluto a tutti i birichini, anche quelli soprattutto che stanno lavorando. Buona giornata.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Hai problemi di vene varicose, vasi capillari, varici? Flebite, tromboflebite? Prova il gel della BM Steel. Toglie calore, toglie pesantezza, toglie rigidità. Tutto questo a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, 0,35, 83, 17, 91.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: era.
1: Ciao Radio Birichina, sono Franca e chiamo dalla provincia di Padova. Volevo dedicare Battito Animale di Raff a tutti i miei colleghi del panificio e a tutti voi. Ciao, buona giornata.

Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393 7366 770. 393 7366 770. Radio Birichina Richieste.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi tipi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Berichina. Il matrimonio è una scienza, ma nessuno la studia. Radio Birichina, non si studia, si ascolta.
7: Birichina. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
10: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
12: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.

Franca da Vicenza, sempre e solo Radio di Ricina. Vorrei sentire la canzone di Pierre André, Il pescatore. Grazie e buona giornata a tutti.

Buongiorno Radio Birichiner, sono Adriano da Vicenza. Chiedo cortesemente la canzone Comfortably Numb dei Pink Floyd, da dedico a tutti quanti voi. Buona giornata.

0: La segreteria di Radio Birichina è al completo. Per le tue richieste, chiamaci tra 40 minuti. Grazie.
1: Sono Luisa, chiamo dalla provincia di Verona e vorrei sentire di Donatella Moretti, Chiaro di Luna sul mare, oppure Grazie, siete molto gentili e...

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
5: La partenza giusta?
4: No problem. Sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con

0: Pechina.
1: Time. Ora. Sono le 11 e un minuto.
2: Vorresti salutare qualcuno con una canzone e una dedica? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
3: Le notizie di Radio Birichina.
4: Buongiorno, è ancora il caldo in prima pagina a fare notizia. Due record ieri: a Napoli sono stati raggiunti i 48 gradi, mentre a Gorizia 40, una temperatura mai raggiunta in tutto il Friuli Venezia Giulia. E intanto il Niño si sta intensificando, anche il prossimo autunno potrebbe essere leggermente più caldo delle medie del periodo. Sta arrivando un nuovo esodo estivo, domani giornata da bollino nero sulle autostrade. A partire da domenica 16 agosto comincerà invece la fase di controesodo. Giuseppe Conte, audito in commissione sulla faccenda delle mascherine, il leader dei 5 Stelle ha detto: non ho mai commesso illeciti, poi attacca Giorgia Meloni, dice è la regista di un plotone di esecuzione. Critiche su quanto espresso da Conte durante l'audizione vengono proprio dalla maggioranza. Lucio Malan, Fratelli d'Italia.
5: Quella dell'onorevole Conte è stata un'audizione deludente, più che altro volta a elogiare se stesso, anche contraddetto a posizioni prese nel passato sull'obbligo vaccinale.
4: Europei di nuoto ai tuffi, record per Chiara Pellacani, che ha conquistato 5 ori in 5 gare. È il massimo che potesse conquistare. Al secondo posto l'Ucraina, poi la Germania. È tutto, buona giornata.

0: agosto, pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su, 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

vorrei dedicare una canzone a tutti quelli che stanno lavorando in cooperativa, che oggi è l'ultimo giorno di lavoro. Vorrei dedicare la canzone di Angiolina, Mango e Mengoni.

Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone.

0: festa.
1: Ciao, sono Nicola, vorrei ascoltare la canzone I'm a Believer e ti ascolto a Cavallino Tre Porti. E buona giornata a tutti i birichini e anche allo staff.

Radio Medichina, sono Danilo Fossolunga, Veneto. Qui alla Zona Rai è un giorno speciale, un ricordo per il grande maestro Guccini e il suo amico Bob Dylan. Dedico a mia moglie Diana, la signora del West, la canzone di Bob Dylan, Blowing the Wind, grazie di cuore, siete fortissimi e sempre i migliori. Ciao!

Ciao Radio Birichina, sono Ivano, dalla provincia di Verona, da Trevenzuolo. Chiedo per favore la canzone di Don Batti, Bianchi Cristalli Sereni. La dedico a Radio Birichina. Grazie, buona giornata e buon ascolto. Ciao a tutti.

0: Buongiorno a tutti, mi chiamo Giancarlo, chiamo dalla provincia di Brescia. Vorrei dedicare la canzone di Franco Battiato, Canzone dei vecchi amanti, alla mia amante Diletta. Vi ringrazio e buona giornata.
1: Certo.

0: tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
0: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
0: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
1: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.

0: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770.

0: della passione più elevata. La musica è il linguaggio della passione. Il Radio Birichina racchiude in sé tutta la passione che vuoi vivere e magari non da sola. Allora fallo sapere in giro.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 13:00.
1: Birichina.
5: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ Vocalist e Speaker Edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Ci sono tre verità: la mia verità, la tua verità e la verità. Radio Birichina mette d'accordo tutti.
4: Le notizie di Radio Birichina.
5: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione. Si è aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle reti stradali e autostradali italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. È quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia, l'organismo presieduto dal direttore del servizio di polizia stradale. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno domattina, sabato contrassegnato dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per la villeggiatura, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo a partire da domenica 16 agosto. La quarta ondata di calore non sembra interrompere il suo flusso. Le temperature in alcune città hanno superato i 40 gradi, toccando i 48 a Napoli. Durerà almeno altri 10 giorni, secondo i meteorologi. Si tratta di una enorme quantità di calore che al nord porterà anche forti temporali. Negli Stati Uniti Meta dovrà pagare 567 milioni di dollari per danni dei social ai minori. La cifra si aggiunge alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà anche adottare l'impostazione che nasconde il numero di like sulle foto degli utenti minorenni. Ginevra Taddeucci conquista la medaglia di bronzo nella finale della 3 km knockout sprint di nuoto disputata nelle acque della Senna. La nuotatrice azzurra si è piazzata al terzo posto dopo un assalto sfumato per pochi centesimi all'ungherese Bettina Fabian, medaglia d'argento. È tutto, a risentirci.
4: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393 7366 770 per riascoltarla subito.
6: Birichina. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: canzone preferita ti sta aspettando su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. Fai la tua richiesta e preparati a sentire la musica che ti fa vibrare. Radio Birichina è la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
1: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.

canzone che vuoi ascoltare. È il momento di richiederla su Radio Birichina 393 73 66 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79 euro. Da 5 pacchi in su, 2,49 euro l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
3: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

tua canzone, il tuo momento speciale con Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e ascolta subito la tua richiesta. Radio Birichina, dove ogni brano è un'emozione condivisa.

0: Ciao, sono Marco da Frosinone e vorrei ascoltare Nulla di Niente di D'Argento Amico. Buona giornata a tutti.
1: Perché stare troppo soli rende infami i cani buoni. Sì.

0: niente.
1: Ciao, siamo Sara e
2: Roberto
1: da Brescia e vorremmo ascoltare il brano dei Queen, Too Much Love to Kill You. Grazie mille, ciao.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Birichina. Spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
7: Si chiama Moon, tra terra e spazio, è la mostra allestita al Jay Museo di Jesolo, visitabile tutti i giorni dalle 10.30 alle 21.30 fino al prossimo 6 gennaio 2027. Alessio Scaboro, direttore scientifico e creativo.
8: È un'esperienza da vivere in famiglia, con gli amici, che ci porta a conoscere più da vicino il nostro satellite naturale, la Luna. Ci porta a conoscerlo da tanti punti di vista diversi, dal punto di vista degli artisti che l'hanno osservata per decantarla nella poesia come Leopardi o nella pittura come Van Gogh, ma soprattutto dal punto di vista degli scienziati, con il primo ad osservarla con un cannocchiale, Galileo Galilei. Attraverso questo viaggio possiamo anche osservare più da vicino il cielo grazie alla presenza del planetario, che farà immergere il visitatore tra le stelle. E proprio tra le stelle poi la mostra porta tutti quanti verso il nostro satellite naturale, verso appunto la Luna, grazie a un piano interamente dedicato alle missioni lunari, quindi dalle missioni Apollo fino alle recenti missioni Artemis. E si conclude questo viaggio, questo vero e proprio viaggio, con una sorta di scuola per astronauti, cioè una serie di esperienze pratiche dove l'utente potrà provare alcune esperienze fisiche, alcune esperienze di velocità, che sono appunto delle vere proprie prove che fanno gli astronauti per poter incominciare il loro percorso che li porterà un giorno sulla Luna.
7: Grazie ad Alessio Scaboro, direttore scientifico e creativo, curatore della mostra Moon a Jesolo, Jay Museo, fino al 6 gennaio.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Ciao Stefano, da Zanè, provincia di Vicenza, e come tradizione oggi sto facendo la vendemmia e sto pestando l'uva con i piedi, quindi voglio autodedicarmi la canzone Pour Moi di Plastic Bertrand, così ballo dentro la tinozza. Ciao a tutti!

0: Vorresti salutare qualcuno con una canzone e una dedica? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Tania
2: e Sofia.
1: Vorremmo dedicare a Francesca, la nostra collega,
3: Man, I Feel Like a Woman,
1: di Shania Twain, e dirle che siamo pronte per una serata di karaoke pazzo con lei. Ciao.
3: Ciao. Let's go, girls.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

Ciao Radio Birichina, sono Arianna e chiamo da Mestrino in provincia di Padova. Volevo dedicare a tutti i miei colleghi la canzone Liberi Liberi di Vasco Rossi. Oggi è il nostro ultimo giorno di lavoro e poi vacanza! Un abbraccio a tutti e grazie. Ciao ciao!

Ciao, buongiorno, vorrei la canzone di Gino Paoli, Il cielo in una stanza, dedicata a tutti i miei cari. Grazie e un saluto, complimenti.

0: Roby, oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
2: Tutto è possibile. Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Berichina. Le sfide sono ciò che rendono la vita interessante. Superarle è ciò che gli dà significato. Accendi, Berichina, e tutto sarà più facile.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.

0: Sono Zena,
1: Daniele
2: e Francesco.
1: Sì.
0: E stiamo ascoltando in FM, stiamo andando in Romagna
1: dopo a San Benedetto
0: e vogliamo ascoltare dei Rolling Stones.
1: You can't always get what you want.
0: Grazie.

Buongiorno, carissima Radio Berichina. Oggi avrei piacere ascoltare Radici di Francesco Guccini. Saluto tutto lo staff di Berichini. Grazie e buongiorno.

Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

Ciao Radio Berichina, sono Carlo di Ossigli, provincia di Mantova. Mi piacerebbe ascoltare una delle più belle canzoni di Demus Roussos. A vostra scelta, grazie.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 15 e 0 minuti.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it. Birichina.
5: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
6: A Voci del Territorio affrontiamo una tematica molto importante oggigiorno, che è quello dello sviluppo sostenibile. Con noi la dottoressa Ada Rosa Balzan, che è fondatrice e amministratore delegato di ARB.
7: E nasce proprio ancora 25 anni fa dalla mia tesi di laurea, questo progetto che poi ha trovato espressione in una startup innovativa che si è evoluta, è cresciuta, è diventata anche una PMI innovativa, dove ho messo a terra quelli che sono dei principi di sostenibilità, degli strumenti di misurazione, degli algoritmi, quindi per dare concretezza e per dare proprio degli strumenti concreti alle aziende per misurarsi e avere un percorso poi da intraprendere per migliorare gli aspetti.
6: Potete ascoltare l'intervista completa sul sito classe1.it alla sezione podcast.
5: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
12: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina, graffia per voi, Andy Mancuso.

0: Venezia ha graffiato per voi Andy Mancuso.
1: Se io ti senti un DJ, vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it. Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18.30.
2: Ciao Radio Birichina, siamo Emanuele
3: e Alessia,
2: di ritorno dalla splendida Sardegna, e vi ascoltiamo in web radio. Vorremmo dedicare I Lived degli One Republic a coloro che possono affermare di aver goduto e vissuto. Un abbraccio ai Cyborg e ai birichini in

0: dove ogni brano è un'emozione condivisa. Chiama subito al 393-7366-770.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21, area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
4: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina, no problem.
5: Il fallo del mattone.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
7: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team! Puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

siamo in partenza, io e i miei amici, partenza direzione Sardegna per una settimana a fare festa e a divertirci. Allora, per questo noi vi chiamiamo da Bassano del Grappa e vorrei dedicare a chi parte adesso e a tutto il nostro gruppo la canzone dei Triballas, Già se innamorà. Ciao a tutti, birichini!

0: momento di richiederla su Radio Birichina 393 73 66 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Ciao Radio Birichina, sono Davide da Lignano e vorrei dedicare una canzone di Joliet al mio amico Christian.

Il profumo della pelle dopo il primo sole ti fa piombare addosso il ricordo di almeno una decina d'estati. Accompagna i tuoi ricordi anche con le canzoni di Radio Birichina. Birichina, no problem.

0: innamorata piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte.
1: Berichina. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Birichina. Quando i tuoi pensieri oscurano il tuo sorriso, è il momento di cambiare. Con Radio Birichina non rischi mai, quindi non cambiare. Birichina.
5: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
6: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.
9: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393-916-6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.

0: Birichina, ascolto in streaming da Bergamo, vorrei dedicare alle colleghe Luzzana, Orietta, Simona, Mara, Anna e Raffaella, Tango di Tananai. Ciao Birichine!
1: Non c'è un amore senza

Bentrovati amici di Radio Birichina, sono Monica Morgan e sono qui per dirvi che sono rimaste le ultimissime due cabine esterne con balcone per la nostra magnifica crociera che sarà dall'11 al 18 di ottobre 2026 con noi di Radio Birichina a bordo di MSC Meraviglia. Il costo è di 1.465 euro a persona, tutto compreso. Passeremo da Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo e Napoli. Con noi a bordo Roberto Di Birichina, Michele Mal Drupi, i Los Locos e tantissimi altri artisti. Direzione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova. Per informazioni chiamateci in orario ufficio allo 0423 7367. Ve lo ripeto, 0423 7367.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Selsam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Birichina. Radio Birichina.
7: Time. Ora. Sono le 16:02.
8: Radio Birichina Traffico.
9: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, traffico rallentato tra il bivio A1 Variante e Sasso Marconi Nord per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, coda tra il bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est per traffico intenso. È tutto.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
11: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 €.
12: Obi, tutto è possibile.
13: Oh, I got you. You thought you got away from me, didn't you? You thought I didn't see you now, didn't you? You tried to sneak by me now, didn't you? You thought you'd been slick now, didn't you?

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Sono Paola, una ridente da Bognazzo, una ridente località balneare di Genova. Vorrei ascoltare Lucio Dalla in canzone.

Ivo Ferragosto a tutti, buone vacanze, io sono Maria Rosa D'Avigliano, saluto tutti i birichini e le birichine. Volevo richiedere la canzone, se lo crack in the money di Dina Stipo, per favore, grazie.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ Vocalist e Speaker Edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
0: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Ciao, sono Simone da Milano e ascolto l'FM, vorrei ascoltare Ecco il video di 883.

0: linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Asia 3, 1, 2, 3, 4.
2: Buonasera Radio Birichina, sono una signora della provincia di Treviso. Volevo richiedere una canzone di Francesco Guccini,

0: abbiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ovviamente nella vita ci sono un mucchio di cose più importanti del denaro, ma costano un sacco di soldi. Radio Birichina, importante e gratis. Birichina.
3: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
4: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
5: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

0: Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao, sono Lorenzo, in direzione Croazia. Volevo ascoltare, se possibile, L'Ubriaco di Francesco Guccini. Ciao a tutti.
2: Appoggiato sulle braccia, dietro il vetro, un bicchiere, alza per un po' la faccia.

Ciao Birichina, vi ascolto in streaming da Monaco di Baviera. Vorrei ascoltare la canzone di Rod Stewart. Un caro saluto a tutti voi e un caro saluto a tutti i friulani. Mandi mandi!

0: la tua canzone preferita ti sta aspettando su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. Fai la tua richiesta e preparati a sentire la musica che ti fa vibrare. Radio Birichina è la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 20:00.
1: Birichina.
5: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
6: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
7: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
8: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino, interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393-916-6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
1: Birichina.
10: Radio Birichina Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Birichina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Qualche fenomeno nelle prossime ore al nord, principalmente su Alpi Prealpi, ma a tratti anche sulla pianura padana. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in prevalenza assolato, se non da segnalare il passaggio di qualche annuvolamento di tanto in tanto. Tra pomeriggio e sera nuovamente potremo avere qualche fenomeno in forma isolata su Alpi Prealpi e anche sull'Appennino settentrionale. Clima già molto mite di notte al primo mattino, caldo ma con valori non superiori ai 35 gradi nel pomeriggio. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
12: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
15: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
14: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
15: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu. Birichina.
1: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora, ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
6: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
7: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Ciao, sono Renata, vi ascolto in FM, sono vicino a Cremona, sto andando verso nella Val Camonica e vorrei ascoltare la canzone di Ai Maria di Rino Gaetano, se possibile. Grazie, buona serata a tutti.

Buonasera, sono Giuseppe da Vicenza. Vorrei ascoltare per cortesia A Day in the Life dei Beatles. Re a dedico a Giussi. Grazie.

0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
3: Perché se non Degli, non ci credi.
2: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samir.

0: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuoritutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: 393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
1: Ciao a tutti, oggi è il compleanno di mio babbo Vittorio, che compie 57 anni, e volevamo dedicargli la canzone Guerriero di Marco Mengoni. Un saluto e ancora tanti auguri da Daniela, Valentina e Mattia. Ciao, ciao.

Buonasera, ascolto da Torino, ascolto dalla radio, dall'FM e volevo richiedere One on One The Europe, la nuova che uscirà a settembre. Grazie mille.

0: provincia di Verona. Vuoi sentire la canzone Il mio nome mai più? Ciao, buone ferie.
1: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione, così sia.

Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770.

0: birichina.
1: Time. Ora. Sono le 21 e 2 minuti. Birichina.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presenta Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu. Birichina.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
3: Tutto è possibile. Chase every friend.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti. Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Hit Universal Fun.
4: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Dal nord fino a Roma e nel Lazio, Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

Salve, sono Cristina e chiamo dalla provincia di Milano, vi ascolto su FM e mi piacerebbe ascoltare, se era possibile, c'era spostare una macchina di Francesco Salvi. La dedico a tutti i vicini come me, buona serata e buone vacanze.

Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Mentre per l'uomo comune il proprio patrimonio conoscitivo è la lanterna che illumina la strada, per l'uomo geniale è il sole che rileva il mondo. Radio Birichina, luce nella tua vita. Birichina.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Martedì 18 agosto Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.

0: Massi Teskin.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che

0: Milano ha graffiato per voi Massita Skin.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 23. Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.
0: C'è una canzone che vorresti sentire? Chiama Radio Birichina 393 7366 770.
2: Ciao, sono Luca di Conselice, provincia di Ravenna. Siamo nel cuore della Romagna. Questa sera siamo festeggiando i nostri nipotini e vi chiediamo come passa il tempo. Un saluto a tutti, un ringraziamento a Radio Birichina. Abbiamo

0: provincia di Bergamo, vi ascolto in FM, volevo ascoltare i Duri Hanno Due Cuori di Ligabue. Grazie mille, buona serata a tutti, belli e brutti, ciao.
1: Un quarto alle 10 è veleno, è seduto da Mario da

Radio Birichina, sono Alessia e ti chiamo da Albano Vercellese in provincia di Vercelli. Volevo dedicare a mio marito che finalmente lunedì andiamo al mare, spiagge di Fiorello. Ciao, buonanotte a tutti, grazie. Spiagge.

Fare dediche e richieste su Radio Birichina dallo smartphone e dal tablet adesso è più facile e veloce. Dedica e richiedi con WhatsApp 393 73 66 77.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 22 e 2 minuti.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: La partenza giusta? No problem, sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani, dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta, che mai?

0: La vita non migliora per caso, migliora per scelta. Radio Birichina sceglie sempre il meglio. Birichina.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79 euro. Da 5 pacchi in su, 2,49 euro l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti.

0: basta.
1: Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

telestiriere. Stasera vorrei dedicare alle mie zie Franca, Elda e Milena la canzone Notti di agosto di Loretta Goggi. Arrivederci.

0: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21, area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Basileghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
5: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e Birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che

casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Ciao Radio Birichina, stiamo andando all'aeroporto per partire per il nostro viaggio. Volevamo sentire Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari. Buona estate a tutti!
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Ciao, siamo Marco,
1: Jacopo
2: e Fabio.
0: Vi ascoltiamo dalla web radio e vogliamo dedicare a quel birichino di Manz, brava Giulia di Vasco Rossi. Ciao.

0: colazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quando lavori, quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti, Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
8: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
11: Con Reco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Reco Heat Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.

Buonasera, Radio Birichina, telefono dalla provincia di Trento, vi ascolto in FM. Vorrei ascoltare per cortesia la canzone di Aleandro Baldi.

0: con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50. Radio Birichina.
1: Time. Ora. È mezzanotte e 6 minuti.

I dubbi crescono con l'inazione. La chiarezza si rivela con l'azione. La crescita deriva dal fare progressi. Per tutte queste ragioni, inizia e fatti accompagnare dalla musica di Radio Birichina.

0: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

tua vita ora è il risultato di ciò che hai fatto un anno fa. La tua vita tra un anno sarà il risultato di ciò che farai da ora in poi. Buon ascolto da Radio Birichina.

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica, perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

0: Ricordatevi che chi non vuole ascoltarvi non lo fa nemmeno se urlate, e chi vuole capirvi lo fa anche se non parlate. Radio Birichina, no problem.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Certe emozioni non le provi con chiunque. Ma c'è una radio che se ne intende di emozioni. Le emozioni più belle non le puoi spiegare, ma le puoi ascoltare. Birichina è la vostra radio trovata per caso e tenuta per scelta. E per sempre.

0: Birichina, le tue note a spasso nel tempo. Birichina, no problem. Birichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Birichina. My fine feathered friend with your cute little pranks.

0: per lei.
1: La tua notte è la pista ideale per le danze dei sogni. In pista con Birichina.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: ricco trova parenti anche fra gli sconosciuti. Il povero trova sconosciuti anche fra i parenti. Radio Birichina è la radio per tutti. Buon ascolto! Birichina!
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio Birichina. New song.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?